0: Tandache.
1: Tandache, Tandache. Yenga vittu tangathirai un kaiyila tandache.
0: Super Machi.